0: mi hanno sbattuto in amore, però che ci siamo viste perse. Ci siamo dati aiuto con le gomme e con tutto. Purtroppo è questo, nessuno ci dava aiuto.
1: Niente.
0: Non si preoccupi. Siamo sopravvissute, l'importante è che siamo sopravvissute.
2: È bruciato tutto il costone. Il problema è che poi le fiamme sono andate a scendere,
3: Claro.

0: hanno sbattuto nei muri, proprio ci siamo viste perse. Ci siamo dati aiuto con le gomme e con tutto. Purtroppo è questo, nessuno ci dava aiuto.
1: Niente.
0: Non si preoccupi. Siamo sopravvissuti, l'importante è che siamo sopravvissuti.
2: È bruciato tutto il costone. Il problema è che poi le fiamme sono andate a scendere.